una decina devi aumentare. Ed è bellita, una decina devi aumentare. Se tu mi piazza qualche ragazza, dico con quella che camerà. Una decina devi aumentare, senza colore della razzia, il minuetto della follia,

0: di piano piano, non facciamo confusione, con la scala del malecone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti zitti piano piano, non facciamo confusione, per la scala del balcone.

la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo, in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, portate un avvenir migliore.